piove d'amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già.

Con gli occhi puoi dirmelo, io lo capirò. Stai pur sicura che io lo capirò.